0: Sweet, sweet, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira, golo! I wanna

tu ignorerò ma stas. Ancora con te contatto niente le muovo in me ne faccio. Cosa ti ama non tu Mikey? Faccio tutto il mondo fa Nike. Ah, tu di doge con la potenza di un cadillac. Segui la mia pedalata, cacca il giù questo pedalata.

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!

instalasse. Dopo che dita un amico, ci non ti rigiorarò mai stasse. Ancora con te contatto, né te le muovo in me ne faccio. Non senti amando un Mikey, da c'è tutto il mondo fa Nike. Ah, ah, di dosco, a potesta di un candidati. Segui la mia pedalata, cacca giù questo pedalata.

0: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
1: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Ecco! È mentira. Go!

te ignorarò, ma stas ancora con te contatto, niente le muovo in me ne infatti. Sentiamo a tutto Mikey, faccio tutto mondo a Nike. Ah, ah, studi dosco a potestà di un cadillac. Seguirà mia pedalata.

no ti ignorerò ma stas. Ancora con te contatto dentro le poco e me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, faccio tutto mondo un Nike. Ah, ah, studi dos, go a contesta di un cantinacchi. Seguirà mia pesantata.

0: Perfect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!